0: Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che

La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Tastes like